Acospa possibile, escutas pas Radio Santa Frica? Ai nu, vergogna! Radio Santa Frica sul 96.6.

0: Ah ben bravo.
1: Ah ben bravo.
0: Ah ben bravo.
1: Alors, ah ben bravo.
0: Bravo. Ah ben bravo.
2: Ah ben bravo. Ah ben bravo.